Ci, io me volgete e nel mio ritroverete quei che la prodir non sa. Un Orlando innamorato non è niente, non è niente mio confronto. Un Edoro il sempiagato verso lui per